sì, ci siamo anche in questo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

pezzo di David Bowie che abbiamo ascoltato insieme a Heroes continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni e libri. È stata appena pubblicata una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, il periodo compreso tra il 76 e il 78, in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. E da quell'esperienza nacquero 3 album, Low del 77, Heroes del 77 e Lodger del 79. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco daremo spazio a U2, prima però ce li ascoltiamo.

e U2 che abbiamo ascoltato insieme a Vertigo sono stati nominati Musicers Persons of the Year per il 2027. Musicers, l'ente di beneficenza della Recording Academy dedicato alla salute e al benessere della comunità musicale, ha nominato la band per il loro costante impegno a sostegno di numerose cause, tra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e l'accesso all'educazione musicale. La band sarà celebrata durante la 36esima edizione del Gala di Beneficenza Persons of the Year, in programma il 5 di febbraio del prossimo anno al Peacock Theater di Los Angeles. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Eric Clapton.

breve tour statunitense di Eric Clapton ha preso il via qualche giorno fa dalla Lightkeepers Arena di Detroit. Il musicista ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera e tra le sorprese della serata un pezzo che Clapton non eseguiva dal vivo da 75. Stiamo parlando di Give Me Strength che avete appena ascoltato, tratta dal suo album del 74 461 Ocean Boulevard. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta dei System of a Down.

System of a Down hanno annunciato per il 20 di novembre la pubblicazione di una nuova edizione speciale di Toxicity, assieme a una collezione di merchandising dedicata al disco per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, avvenuta il 4 di settembre del 2001. Toxicity è il secondo album della band e contiene alcuni dei brani più famosi, tra cui Chop Suey, Aerials, che avete appena ascoltato, e la title track Toxicity. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno annunciato il loro decimo album, Oh My Beloved, in uscita il 6 di novembre. Insieme all'annuncio dell'album arriva anche My World World, primo singolo estratto che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale, grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. tour, oppure singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il CIB erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo,
1: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025, e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino, con la featuring di Federico Poggipollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume, perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a

Discesa ai pinguini tattici nucleari alla numero 9 con Sorry, scusa, lo siento. Numero 8 Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo, Cadi.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

e con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una moderna di uno dei ritornelli

0: Memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. Qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare

0: essere diversi nel mercato, che tutto quale è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile, non è facile.
1: Assolutamente. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
0: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi cioè l'internazionalità io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi
1: Ecco.
0: sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità. E prediligere la parte italiana perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare.
1: Riascoltare.
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
0: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la
1: Ah,
0: prima volta che lo dico perché è
1: bene.
0: da qualche giorno che ci lavoro, in inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
1: Ah, che bello.
0: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo, che non ti dico perché non ti posso dire.
1: Va bene.
0: E ho detto io, ma guarda, guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
1: Ci stai
0: penso che
1: lavorando, insomma.
0: in inverno, sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
1: Ve lo ricordo, Luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
0: Grazie a te Giulio, grazie a tutti quelli che ascoltano.
1: Grazie a te, alla prossima allora, perché
0: Un
1: insomma,
0: abbraccio,
1: mo ce
0: alla
1: l'hai
0: prossima.
1: detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai, tornerai.
0: Ci risentiremo, sì, con piacere.
1: Ciao, alla prossima allora,
0: Ciao,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao, ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca non di Milano ma di... chi è che ce lo dici di dove è la scuola?
4: Vercelli.
3: Vercelli, questa è la voce di...
4: Fatima.
3: Fatima, allora Fatima, presentaci la scuola intanto, come si chiama la scuola?
4: L'Anino Sociosanitario Essenziale.
3: Scusa, io sono un po' ignorante, che fa sta scuola? Cioè, uno che fa la vostra scuola, che cosa diventa?
4: Nella nostra scuola ci permette di imparare il mestiere, per esempio si può diventare medici, avvocati, tutti...
3: Anche infermieri?
4: Sì, tutte le professioni, quelli sia sanitari che sociali.
3: ecco.
4: Anche i vigili del fuoco, i poliziotti.
3: Ah, capito. Voi siete la prima
4: anche
3: classe?
4: Maestri.
3: Anche maestri. Quindi
4: sì.
3: Si, ha molti sbocchi.
4: Sì,
3: siete
4: tutto.
3: La vostra è la prima classe?
4: La quinta,
3: quindi sarebbe la maturità praticamente.
4: Sì.
3: Allora, presentaci gli altri maturandi, facci sentire la voce degli altri maturandi.
4: I miei compagni,
3: sì,
4: dalla mia classe, ragazzi.
3: Sì, sì. Venite ragazzi a salutare. Allora, chi viene adesso?
4: Il nostro caro Samuel.
3: Ciao Samuel, buongiorno Samuel.
5: Buongiorno.
3: Ecco qua, sentiamo le altre voci, le voci di...
5: Samuel.
3: Poi Samuel, dopo la domanda la facciamo. Prima presentiamoci tutti, in modo che poi noi scriviamo chi siete nel...
6: Aya.
3: Aya, poi...
6: Ikra.
3: E Cesare non lo sento però. Cesare.
7: Eccomi.
3: Date a Cesare quel che è di Cesare, perfetto. Ritorniamo dall'inizio, allora. Chiediamo il parere vostro. Che cosa... Cioè, intanto, chi vi ha detto di andare a questo dialogo nel buio? Chi ve l'ha suggerito?
7: Siamo andati con la scuola.
3: Con la scuola. Tu sei Cesare?
7: Sì.
3: Allora Cesare, per te qual è stato il momento più bello e anche il momento più imbarazzante di questo dialogo nel buio?
7: Allora, il momento più imbarazzante in realtà non ce n'è stato.
3: Sì.
7: È stato molto bello, ma è stata proprio un'esperienza che, cioè, è stato indescrivibile. Non so tuttora come spiegarlo, perché appunto non l'ho mai fatto.
3: Sì.
7: E quindi è stata un'esperienza veramente unica.
3: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro. Che dice, ecco, il nome?
5: Samuel.
3: Samuel, allora, per te Samuel, com'è andata?
5: Per me è stata un'esperienza abbastanza strana, perché non ho mai avuto questa occasione di provare a vedere, a cercare di capire come vedere una persona non vedente, appunto.
3: Ecco, ma tu hai visto gli altri sensi come si sono...
5: Sì, ho sviluppato affinati. Di più quello l'udito.
3: L'udito e
5: il
3: poi
5: tatto.
3: anche molto. L'olfatto, no? Hai sentito l'odore delle piante?
5: Sì, anche l'odore del caffè.
3: Quindi hai riconosciuto l'odore del caffè, perfetto. Sì, sì. Bene, e il momento più bruttino che ti ha lasciato un po' perplesso qual è stato?
5: Quello del ponte che si muoveva.
3: Lì c'è un po' l'equilibrio che ti ha
5: dato. Non capivo bene dove andare.
3: Bene, microfono a?
6: Ikra,
3: allora Ikra, raccontaci tu invece com'è stato.
6: Allora,
3: il passaggio.
6: È stata un'esperienza che ho svolto per la prima volta.
3: Sì.
6: È stata bellissima, infatti vorremmo rifarla.
3: Potete tornare, fino a fine anno ci siamo. Non sempre io ci sono, io oggi ci sono per caso. Quindi oggi è stato un caso, non è che tutte le volte, però sarebbe bello riintervistarvi per la seconda volta. Vabbè, comunque, poi vi lascio i dati, potete anche...
6: Mi è stata un po' più ansiosa la prima parte, dove siamo appena entrati nella stanza con il buio.
3: Sì.
6: E poi man mano mi sono...
3: Si è abituata.
6: Mi sono abituata, sì.
3: Il bar finale, che cosa è stato per te bere? Hai riconosciuto?
6: In questo momento siamo in Ramadan, quindi non beviamo.
3: Ah, ecco, quindi nemmeno l'acqua.
6: No, nemmeno l'acqua.
3: Quindi diciamo che il dialogo ha risparmiato stamattina.
6: Sì.
3: Va bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
8: Aya.
6: Sono Aya.
3: Aya, allora, anche tu in Ramadan?
6: Sì.
3: Ah, perfetto, allora anche ancora risparmio. Come è andato per te invece la passeggiata?
6: All'inizio è stato difficile perché, visto che non sono abituata, ho avuto un po' di difficoltà, però comunque alla fine mi è piaciuta come esperienza.
3: Alla fine ti è piaciuto?
6: Sì.
3: Il momento più bello qual è stato? Il momento che ti è... Tutto?
6: Sì, tutto. La parte più, diciamo, cioè non spaventosa, però quella che ho avuto un po' di panico e un po' di ansia è stata quella del ponte e basta.
3: Il ponte. E hai riconosciuto i frutti?
6: Sì, sì.
3: Ah, perfetto. La moto l'hai riconosciuta?
6: Sì, sì.
3: Bene, c'è qualcun altro che è rimasto? Mi pare... Chi è rimasto?
8: Io che non ho detto l'esperienza.
3: Sì, chi è che non ha detto l'esperienza? Vai.
8: Io.
3: Fatima, che ha iniziato poi, tra l'altro. Fatima, allora sì. Dici tu. Per te invece com'è andata, Fatima?
9: È stata un'esperienza nuova, perché tipo già i medici mi avevano diagnosticato il fatto che avrei potuto, diciamo, perdere la vista a causa della retina.
3: Sì.
9: Quindi già di mio volevo vedere com'era vedere al buio.
3: Ma diciamo che per il momento è tutto normale.
9: Sì, adesso è ancora tutto normale, perché non si è ancora rotta la retina. Quindi...
3: Bene, bene. Che non
9: spero
3: di che non si rompa, perché poi...
9: quindi è stato nuova esperienza, ho imparato molto da questo percorso, cioè da questa esperienza.
3: Sì.
9: Soprattutto il fatto che, cioè, è stato bello proprio vivere senza vedere un attimo, quindi ampliare di più gli altri sensi, perché era bello tipo sentire tipo il ruscello, perché ti concentravi di più nel suono, nel tatto, e credo sia molto importante soprattutto il tatto in queste occasioni.
3: Certo,
9: qua
3: per i non vedenti il tatto è una cosa importantissima. Avete, mi pare che abbiamo finito, avete qualche domanda da fare ai non vedenti, in questo caso a me, oltre a quelli che avete fatto alla
9: ragazzi,
3: vostra vita?
9: Avete qualche domanda da fare
3: sui non vedenti?
9: No, però auguro solo che abbiano la felicità di tutto il mondo.
3: È un bello augurio, un augurio veramente speciale che ci fai, perché comunque il disabile visivo ha molte difficoltà in più rispetto a voi in tutte le varie socializzazioni ed altro. Bene ragazzi, e allora io conto fino a tre, ce ne andiamo e diciamo viva, viva dialogo nel buio. Allora, sì. 3, 2, 1, viva, viva dialogo nel buio.
9: E viva il dialogo del buio.
3: Grazie ragazzi, a presto.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa,
2: sì.
1: Ecco, arriva, e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E il, la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di
2: provincia
1: Brescia.
2: Di Brescia.
1: Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab, Tommaso,
1: sì.
2: Giacomo,
1: sì.
2: Ilaria,
1: Alessandro,
2: Alian,
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza e man mano che lo dicono, dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: È sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito? Bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian, sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: Chi c'è? Manca
8: sono ancora...
1: Sì, allora facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti il prossimo.
10: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno.
1: Nessuno ha toccato.
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
8: Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
4: Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
8: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
6: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora. Avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo,
1: sì.
5: E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì.
5: Per di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto, molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
5: Avete domande?
8: Avete domande?
5: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
12: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Anche questa mattina abbiamo una classe di Vercelli che è con noi per parlare di dialogo nel buio. La voce che si presenta per prima è la voce di...
2: Ayat.
1: Ayat, che classe è la vostra?
2: È quinta B del socio sanitario.
1: Ecco, insieme a chi siete voi? Chi c'è insieme a te, agli altri amici compagni? Passaci tutti gli altri amici.
2: Abbiamo.
3: Sono Patrick.
1: Patrick, perfetto.
4: Safa.
1: Safa.
4: Ciao a tutti, sono Nogaye.
1: Sì.
5: Ciao, sono Nicole.
1: Sì.
6: Ciao, Momo.
1: E Momo è l'ultimo?
7: Sì.
1: Allora, Momo, allora, dunque, la domanda che vi pongo io è: come mai siete venuti il dialogo nel buio? Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto? Chi parte?
2: Ayat.
1: Ayat.
2: Allora, siamo venuti qua perché ce l'ha proposto la nostra scuola come gita.
1: Sì.
2: E il momento più spaventoso è stato quando siamo entrati, che all'inizio tutti i nostri sensi si sono amplificati di botta.
1: Sì.
2: E il, cioè, l'emozione che ha prevalso è stata un po' la paura, perché era un qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: E il momento più bello invece è stato al bar, che comunque era la fine, eravamo oramai tutti abituati al buio e ci stavamo divertendo parlando con la nostra guida.
1: Ecco, allora avanti, prossimo che ci racconta, vediamo.
3: Eccomi, sono sì. Patrick.
1: Ecco Patrick.
3: Allora, quindi, in ordine le domande erano, perdoni?
1: Erano come ti sei trovato, il momento più bello, il momento più brutto e qual è stata la tua impressione generale?
3: Ma allora, impressione, al contrario di quello che altri diranno, è stata estremamente frustrante. È particolare sicuramente come esperienza. Il momento più bello, devo essere d'accordo con la compagna, il momento al bar è stato bello per avere un contatto diretto con qualcuno non vedente, aver possibilità di porre domande e saperne qualcosa di più. Ho scoperto per esempio il modo in cui le persone cieche o quasi comunque ipovedenti hanno modo di sognare le sensazioni. Questa è una cosa per me meravigliosa. La parte più brutta è stata effettivamente la parte cittadina.
1: Sì, quella
3: dove
1: della...
3: ho trovato più difficoltà. No, ho trovato difficoltà ad orientarmi perché abbiamo avuto un momento quasi di difficoltà tra noi a coordinarci e quindi ho avuto fatica ad esplorare l'ambiente in modo pulito.
1: Mm-hmm. Bene, passaci qualcun altro, certamente, perché io starei volentieri un'ora con te.
5: Safa, ciao, io sono Safa.
1: Sì.
5: Sono venuta qua perché l'aveva proposto la scuola.
1: Sì.
5: E sinceramente mi sono trovata molto bene. E, l'unico momento di difficoltà era all'inizio perché mi sentivo, diciamo, un po' a disagio perché per non...
1: questo passaggio dalla luce al buio, insomma,
5: era un po' difficile, però poi è stato bello, soprattutto al bar, perché è stato un momento di condivisione, diciamo, con
1: di convivialità. Perfetto. Adesso passiamo al prossimo. Chi è rimasto ancora? Poi vi faccio fare anche...
4: Ciao, sono Gaie.
1: Sì,
4: e anche io concordo con quello che hanno detto precedentemente i compagni, che l'inizio è stato veramente molto... è stato un impatto veramente forte perché, non essendo abituati a quello, è stato un po' spaventoso, però poi piano piano ci siamo ambientati, tra molte virgolette, ed è stata una bella esperienza che ripeterei sicuramente.
1: Bene, ripetetela, anche perché c'è anche la sera il piano bar al buio, insomma il caffè noir dove si può gustare, c'è anche la musica dal vivo dove ogni tanto ci sono anch'io, quindi ripetete tutte le esperienze andando sul sito dialogonelbuio.org. qualcun altro c'è ancora? È rimasto?
4: Sì, manca Mohamed.
1: Mohamed, vieni qua.
8: Ciao.
1: Eccoci qua, allora raccontaci tu invece.
8: Allora, è stato bellissimo prima di tutto, è stato molto interessante vedere, toccare l'erba, i fiori, cioè le piante, tutto è stato molto più bello, è stato molto più bello del normale.
1: Sì.
8: E in generale l'acqua sembrava più viva, le piante erano più vive, i sassi erano più vivi, tutto era più vivo in generale.
1: E gli uccelli?
8: quelli anche quelli un po', sembravano un po' finti, però
1: erano finti, ecco, ecco, qualcosa di finto c'era. Bene, allora io, se volete fare qualche altra domanda sulla disabilità visiva, visto che lo sono, potete chiedermi qualsiasi cosa, io sono più disposto a disposizione. Se avete chiesto già alla guida ma volete un parere diverso oppure una domanda diversa che non avete osato fare, perché io dico sempre osate fare tutte le domande, perché è importante informare gli altri di quello che siamo, di quello che facciamo.
8: Allora, io non so se è possibile rispondere a questa domanda.
1: Sì.
8: Ma visto che i non vedenti non vedono nulla, come se vede dal gomito, com'è possibile, più o meno, se c'è qualche spiegazione?
1: Allora, i non vedenti che non hanno mai visto non vedono niente, ma i non vedenti che hanno visto, tipo me che fino a 10 anni poco ho visto, io vedo quello che penso. Io per esempio vedo te con una maglia azzurra, per esempio in questo momento c'ho l'azzurro davanti ai miei occhi, non c'ho il buio assoluto. Ci ho preso che hai la maglia azzurra?
8: No, è verde.
1: No, vabbè, pazienza.
8: Però qua sono i jeans azzurri. Qualche
1: altra domanda? C'è qualcun altro?
8: No, nulla.
1: Nulla. Allora ragazzi, salutiamo tutti quanti i nostri amici. Io conto 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a risentirci ragazzi. Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che il dialogo nel buio vi piace, e poi vi piace soprattutto quando ci sono tante belle ragazze che vi raccontano la loro esperienza. Allora parliamo con la prima di loro, che ci racconta che scuola è, dove si trova, e poi passa il microfono a tutte le sue compagne di classe. Il tuo nome?
2: Christel.
1: Scuola?
2: Sociosanitario Vercelli.
1: Classe?
2: Quinta B.
1: Ah, quinta B, come diceva Mario Tessuto, che ormai non c'è più. Passaci le tue amiche, ce le presenti e fanno sentire la loro voce.
3: Denise.
1: Sì.
4: Tea.
5: Miriam.
6: Sofia.
1: Sì. Sofia.
7: Io sono la professoressa Elisabetta.
1: La professoressa Elisabetta, giovanissima la professoressa allora. Dunque, io pensavo che fosse un'alunna, no? Si vede che non l'ho vista proprio bene, va bene.
6: Esatto.
1: Bene, allora, partiamo dall'inizio. Professoressa, faccia lei una domanda, visto che c'è docet, faccia lei una domanda alle ragazze.
7: Allora, ne abbiamo già parlato prima e io ho chiesto che cosa che le aveva colpite di più. Abbiamo fatto una riflessione su questo,
1: allora,
7: quindi mi fa piacere sentirlo.
1: Sentiamo le riflessioni. Riflessioni di... partiamo da...
3: Denise.
1: Denise, vai.
3: Vabbè, prima di tutto la guida Anna Maria è stata bravissima nel guidarci e comunque ci siamo fidati subito di lei.
1: Sì, e... molto anche simpatica,
3: sì,
1: e
3: sì,
1: soprattutto spiritosa. Vero?
3: Sì.
1: Poi?
4: La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del bar, che abbiamo avuto la possibilità di consumare una bevanda in maniera alternativa, e anche in questo caso il personale era molto simpatico e abbiamo avuto una bella esperienza. E
1: tu cosa hai bevuto?
4: La Coca-Cola.
1: Tu sei?
4: Tea.
1: Tea, no, Tea, devi bere il tè tu, però scusa. Avanti il prossimo o la prossima. Anzi, tutte prossime, effettivamente.
5: È stata una bella esperienza.
1: Sì, il tuo nome?
5: Miriam.
1: Miriam.
5: È stata una bella esperienza, pensavo di non farcela, ma alla fine ce l'ho fatta.
1: La cosa che ti ha colpito di più?
5: La fiducia che ho dato alla persona che ci ha accompagnato.
1: Ecco, quindi insomma, avanti un altro. Un'altra, anzi, diciamo, come direbbe Bonolis.
6: Sono Christel.
1: Allora,
6: mi ha colpito tanto il fatto di riuscire a fidarmi di un'altra persona che non conosco,
1: sì,
6: giusto per riuscire ad orientarmi e capire appunto dove sono anche senza l'utilizzo della vista, e mi ha insegnato anche ad utilizzare gli altri sensi, che non sempre ne facciamo uso in modo corretto, comunque così tanto sviluppati.
1: Qual è il senso che per te non usi quasi per niente, Christel? Il tatto, credo.
6: Sì, probabilmente
1: il
6: è
1: tatto,
6: quello che utilizziamo un po' meno.
1: E poi forse anche l'olfatto, perché magari,
6: esatto,
1: magari vabbè, sì che esistono i profumi effettivamente. Soprattutto quando si va nella metro, purtroppo.
6: Lì è meglio non sentirli.
1: Meglio non sentirli. Bene, a questo punto mi pare che siete state interrogate tutte da me.
6: Ah, manca Sofia.
1: Manca, manca Sofia. Sofia, allora dici tu, per te cos'è stato?
6: È stata una bella esperienza e la rifarei volentieri, con meno paura rispetto a prima.
1: Ecco, ma dopo il quinto B, voi in genere cosa farete nel futuro?
6: Se entro faccio l'università, se no vado a lavorare.
1: Ma vorresti essere una dottoressa? Tu un'infermiera?
6: No.
1: Cosa?
6: Educatrice.
1: Un'educatrice. Bene, avete qualche domanda da fare ancora sulla disabilità visiva? A me in particolar modo, in qualsiasi genere, sono qui a disposizione. Avete qualche curiosità? Anche se... cioè in genere dici, ma chissà questo, se fa questo, se non fa quello, se sogna, se non sogna, se...
6: Esatto.
1: Allora, volete sapere come sogno io?
6: Sì.
1: Allora, io siccome ho perso la vista non da bambino subito, ma a 10 anni, sogno alcune volte da non vedente, quindi sogno quello che penso. Adesso per esempio vedo te in una camicia gialla, mi sbaglio magari, e sogno a colori. Alcune volte invece sogno da non vedente, quindi niente, non sogno, non sogno come non vedente, non sogno niente. Però io in genere, siccome ho visto fino a 10 anni, non ho davanti a me il cosiddetto nero o grigio, del buio. Io ho sempre quello che penso, in questo momento c'ho un grigio perché la stanza è un po' in penombra, c'ho un grigio, poi man mano che sento le vostre voci vedo automaticamente quello che può succedere, vedo i vostri volti, i vostri, immagino più che altro, giustamente. Bene, se non avete altre domande, tutti insieme salutiamo e ringraziamo il dialogo nel buio. Siete pronte per il saluto o avete una domanda ancora? E allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio! Allora 3, 2, 1,
8: viva dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto!
8: Grazie mille! Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio, questa mattina abbiamo qui, come al solito, nelle solite ore nostre, al dialogo nel buio, degli amici che ci parlano di questa esperienza. Allora, abbiamo le voci di...
2: Debora,
1: poi...
3: Daria.
2: Francesca. Cristina.
1: E Cristina. Perfetto, allora partiamo con Debora. Debora, di che classe sei? Così presenti anche le tue amiche.
2: Di prima BES, prima superiore.
1: Ecco, prima superiore, di che città?
2: Ro,
1: che poi è una città vicino Milano praticamente.
2: Sì, sì, in provincia
1: di Milano. È la prima volta che fai questa esperienza?
2: Sì.
1: Ecco, per te quali sono stati i momenti più belli e i momenti un po' più negativi?
2: Allora, mi ha fatto molto ridere camminare insieme alle altre, sentire le loro voci, provare a immaginare come erano anche al buio,
1: sì.
2: E camminare sul ponte, anche se è stato un po' tanto movimentato, mi ha fatto un po' paura.
1: Il ponte si è messo un po' paura.
2: Mm-hmm.
1: E poi invece verso la fine?
2: Verso la fine mi è piaciuto molto avere una conversazione tutto al buio, perché sembrava essere una stanza vuota al buio, ma comunque toccare le cose.
1: Bene, e il bar invece?
2: Il bar era molto carino, l'esperienza del bar molto bella, anche provare a sentire il sapore della bevanda senza vederla, perché io ci metterei un pochino a riconoscerla se non sapessi il nome.
1: Ah, questa è una cosa un po' strana.
2: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
2: Francesca,
1: allora Francesca, per te invece com'è stato il passaggio dalla luce al buio? Cioè, perché man mano la luce si attenuava, per te hai avuto qualcosa... tipo qualcosa allo stomaco, dici oddio adesso vado al buio, oppure non c'è stata nessuna paura?
3: No, beh, di sicuro sì, ci ho messo un po' ad abituarmi, perché comunque anche se avevo gli occhi aperti non riuscivo a vedere niente, e questo mi ha un po' destabilizzato forse.
1: Sì.
3: E poi anche il bastone, perché anche quando eravamo sulla ghiaia non riuscivo bene ad usarlo.
1: Ecco, beh, del resto. Ma tu hai visto altri non vedenti qualche volta? Ti è capitato di incontrare dei non vedenti?
3: No, sinceramente non mi è mai capitato. Forse qualcuno che andava con il cane,
1: sì,
3: magari per strada, però che mi ricordo no.
1: Bene, e invece la parte finale del bar cosa hai apprezzato?
3: No, ho trovato molto difficile, perché io ho ordinato una coca, però non ho capito che erano, cioè aveva un altro sapore.
1: Sì.
3: Forse perché non riuscivo a vederla o non so, però no, è stato molto carino.
1: Quindi sì, è una coca, però mi devo fidare ciecamente, hai detto tu.
3: Questo... sì.
1: Perfetto. Allora, passiamo il microfono a...
4: Cristina.
1: Allora, Cristina, per te invece com'è andata?
4: No, è stato molto bello, molto interessante e strano allo stesso momento, perché mi sembrava di essere, cioè, sapevo di essere in uno spazio più o meno aperto, tipo come nella parte finale, tipo al bar, in cui si sentivano anche le voci in lontananza, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere in uno spazio proprio chiuso, cioè, difficile un po' da spiegare.
1: Per te la natura invece com'è stata? I rumori della natura.
4: È molto bello, ma mi sono resa conto che, cioè, veramente tocchiamo, tipo, cioè, almeno io utilizzo poco, tipo, il tatto.
1: Sì.
4: Infatti era molto difficile per me riconoscere tutte
1: le varie situazioni.
4: Sì.
1: E invece il bar per te è stato carino, la città com'è stata?
4: Sì, sai? Sì. La città, cioè, anche lì mi ha sorpreso, cioè, secondo me era, cioè, è molto difficile, secondo me, ambientarsi proprio senza sapere dove stai andando, cioè, a un certo punto proprio non sapevo dove mi trovavo, cioè, sapevo che prima avevo toccato la moto, poi me ne sono andato completamente da un'altra parte, quindi
1: ecco.
4: Molto strano.
1: Per te i muri sono importanti per i non vedenti?
4: I muri?
1: Sì.
4: Secondo me sì, perché io ad esempio mi orientavo grazie a quello, cioè a un certo punto mi sono trovata in mezzo proprio alla stanza,
1: sì.
4: Quindi sono subito andata a cercare un muro per avere un punto d'appoggio.
1: E secondo te i muri devono essere pieni di biciclette, monopattini, motociclette?
4: No.
1: Assolutamente. Beh, benissimo. Manca qualcuno? Chi manca?
3: Daria,
1: allora dici tu, Daria, invece per te cos'è stata questa esperienza?
5: È stata molto bella, interessante, un po' strana, però comunque bella.
1: Il momento più critico?
5: il momento della strada quando dovevamo attraversare
1: quando c'erano i rumori delle frecce, sì, che andavano avanti, indietro.
5: Ci siamo spaventati un po'.
1: Ecco quello che succede più o meno a noi ogni giorno che attraversiamo. Bene ragazzi, adesso se avete qualche domanda da farmi sulla disabilità che non avete fatto a Giuseppe, che era l'accompagnatore vostro, potete liberamente farlo, altrimenti ci salutiamo qui.
2: Abbiamo fatto tutte le domande a lui, solo che per noi è un po' difficile immaginare il vedere il nulla, perché non l'abbiamo mai provato e quindi è difficile da immaginare. Noi ci immaginiamo solo tutto buio.
1: Ecco, per noi, allora, dunque, per me che ho visto, adesso che non vedo, ho visto fino a 10 anni, io vedo quello che penso. Cioè in questo momento vedo te, vedo Daria con una maglia azzurra, poi dice: no, guarda Giuseppe che la maglia è rossa. Allora ti vedo davanti a me un rosso. Praticamente non vediamo il nero assoluto, almeno per noi che abbiamo visto, perché chi non ha mai visto non potrà dirlo mai perché non ha mai visto. Domanda molto intelligente. Se avete altro da chiedermi, altrimenti salutiamo il dialogo.
2: Abbiamo chiesto tutto, penso.
1: Bene, allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, lo diciamo insieme. 3, 2, 1,
2: viva dialogo nel buio.
6: The summer is mine. Amici del Gallo di Simone Stivi, benvenuti, siamo ancora estivi almeno fino al prossimo martedì 22 settembre, quando testa è dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it, vestiremo i panni un po' più invernali perché partirà la mia 15ª stagione, ma intanto è ancora estate, amico radioascoltatore. Voglio salutare tutti gli adolescenti e tutti gli studenti e tutti i genitori, siete già impegnati con i primi 2 giorni di scuola? Dai che tra poco si riapre, comunque nelle altre regioni che mancano almeno fino a giovedì. Buongiorno ancora a tutti, dicevamo dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, stamattina saremo, amici di Giuseppe, ecco, anche molto cool culturali, non soltanto l'almanacco al modo nostro, ma parleremo dell'importanza di leggere o magari di ascoltare un audiolibro, tornando dalle ferie, perché comunque torni dalle ferie, magari ti girano anche le balle, perché sei stato in vacanza o non sei stato in vacanza, comunque sia le ferie più o meno sono finite per tutti, anche voi settembrini dovete ritornare dalle vacanze. Che è stata a fa? Non potete stare in vacanza perché noi non ci siamo stati ancora, ecco. Amici radioascoltatori, buongiorno, il nostro appuntamento di oggi del Gallo di Simone, formato estivo, grazie Giuseppe per la linea, alle 5 trascorse da qualche istante, saremo insieme per i prossimi 20 minuti, fatevi sentire!

0: Amici, buongiorno. È partito anche il conto alla rovescia per quanto concerne il termine della stagione radio-televisiva a livello estivo di Tempo Zero Everyday, Due Bagnini. Quindi in occasione anche di tutti i format di Tempo Zero formato estate. Come va? Come va? Come va? Come va? Come la va, amici radioascoltatori? Il primo giorno di scuola ieri è andato bene? Spero veramente di sì. Ci siamo noi a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroy24orenews.it e ovviamente Grosseto Milano, questo ci mancherebbe altro. Ciao Giuseppe, fai ciao con la manina, ciao ciao ciao ciao ciao. Amici, facciamo un po' di chisistoria. Oggi la Chiesa festeggia la Santa Vergine Addolorata. Oggi nel 1993 venne assassinato Don Puglisi, mentre nel 1971, Greenpeace inizia la sua attività. Oggi, tra l'altro, l'inaugurazione della ferrovia Liverpool-Manchester. Parliamo del 1830. Oggi, in quel secolo lì, 1890, nasceva Agatha Christie, ma anche Oliver Stone, 1946, Pippo Fava nel 1925 e Fausto Cappi Coppi nel 1919, ma anche Gianmarco Pozzecco, 1972, tra gli sportivi. Oggi nel 2002 il volley femminile, l'Italia campione del mondo, mentre nel 2002 iniziava la Serie A e oggi, 15 di settembre, vi proponiamo lettera di dimissioni. Vi è mai capitato di dare delle lettere di dimissioni? Ecco, questo è un romanzo, ultimo romanzo della scrittrice Valeria Parrella. È una storia ambientata a Napoli, a cui la provincia, insomma, diciamo, va abbastanza stretta, mettiamola così. Buongiorno a tutti, Tempo Zero Everyday.
1: Rosa, damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Facciamo un salto in qui finanza. Tranquilli, ovviamente sapete che Format di Tempo Zero noi non ci occupiamo, voglio dire, di finanza, di grandi esperimenti matematici e di grandi funzioni della cultura e quant'altro, ma in realtà questo articolo di qui finanza affronta un tema molto discusso e spesso malinterpretato: la gestione dell'emergenza legata alle ondate di calore estreme e il loro impatto su soggetti più vulnerabili, in particolare sui bambini. È importante distinguere, amici radioascoltatori, tra la tecnologia, la terminologia giornalistica e i fatti concreti. Allora, parliamo di lockdown. Nuovamente, vi ricordate nel 2020 purtroppo lockdown per i contagi e quant'altro? Ecco, torniamo a parlare di lockdown. I titoloni dei giornali ci hanno da fare nuovamente con il lockdown climatico. In realtà però non è proprio così, perché il termine viene spesso usato nei titoli o nelle discussioni di costume, ma non incita a restrizioni preventive, piuttosto che divieti di circolazione imposti per legge, come è accaduto nel 2020 con il Covid-19. Nella pratica civile che cosa accade? Indica la raccomandazione e ovviamente le stringenti di sanità pubblica di rimanere a casa ed evitare l'esposizione all'aperto in ore più calde, ovviamente tra le 11 e le 18, soprattutto se si è in vacanza, per i bambini e gli anziani, in presenza di bollini rossi, appunto, per il caldo. Perché però i bambini sono a rischio elevato? I bambini, soprattutto piccoli, in particolare sotto i 4 anni, soffrono di stress termico più legato ad agli adulti per ragioni ovviamente fisiologiche. La capacità di sudare, di sapore, quindi il calore aperto e la percezione della sete, non sono ancora pienamente sviluppati nei bambini appunto dai 0 ai 4 anni, assorbendo calore più rapidamente rispetto ovviamente al proprio peso corporeo, tenendo non adeguato ovviamente durante il giorno all'aperto, esponendo più facilmente appunto a disidratarsi, colpi di calore e quant'altro. Misure pratiche per prevenire appunto lo stress di calore nei più piccoli vanno protetti: offrire acqua fresca sempre, questo mi sembra abbastanza chiaro, indossare abiti leggeri e ovviamente ampi in fibra piuttosto che a livello naturale di colore chiaro, e cappelli con tela, quelle ovviamente riconosciute. Per mantenere senza rinfrescamento, ovviamente, e mettere in condizione i bambini di vivere l'estate. Ovviamente, i titoloni che cosa servono? Beh, insomma, una volta che tu vai a leggere lockdown climatico per i bambini, anche se non sei comunque genitore, ti viene un attimo da dire: ma che beatissima stanno dicendo. Quindi diciamo che il click è fondamentale, ormai i giornali si comprano pochissimo. Secondo questa ricerca, il giornale non è più il cartaceo quello che ti permette di informarti. Attualmente quello che si va a è quello magari in abbonamento a livello digitale, quindi più click, più curiosità e ovviamente anche più lockdown, ecco, più lockdown nei titoli per dare appunto quel minimo di brio di interesse che sicuramente non guasta, però ovviamente le notizie vanno approfondite.

0: Alibaba e altri, costa una frazione rispetto ai prezzi europei. Cifre come, pensate, 9 dai 90 ai 100 euro al mese per il sostentamento di una famiglia sono possibili acquistare prodotti locali e stagionali. Cioè ragazzi, 90 dai 90 alle 100 euro. Ma ci vado anch'io in Cina, vado a trasmettere tempo zero in Cina, amici miei. E a livello di tecnologia, ovviamente la Cina, insomma, tiene banco. Tant'è vero che gli Stati Uniti cercano di stare dietro, è vero che ci sono state le varie liste nere, le blacklist del bene o male amato, ecco. Presidente degli States, che ogni tanto se ne esce con nuovi rincari, tassi e dazi fino al 60%, perché noi siamo gli States, ecco. Comunque, in Cina ci sono i robotaxi guidati automaticamente e quindi in diverse città dedicate come Pechino il taxi senza conducente, come quelli della piattaforma Apollo, sono ormai una realtà operativa quotidiana e spesso offrono corse molto economiche tramite app. L'uso dei cantanti è quasi del tutto scomparso, secondo appunto le testimonianze degli italiani che si sono trasferiti in Cina. Sostituito da che cosa? Non dalla carta di credito, neanche dal tuo banco, ma amico radioascoltatore, e neanche dal pagamento con lo smartphone, ma dal QR. Siamo oltre. E sistemi di riconoscimento facciale con Make and Play. Servizi d'asporto e consegne espresse funzionano, pensate, 24 ore su 24 in tempi brevissimi e prezzi ridotti. Chi si trasferisce, appunto, sottolinea spesso anche l'altra faccia della medaglia, perché non è che è tutto oro quello che riluce. Ecco, la prevalenza dei controlli, la presenza diffusa di telecamere, la necessità di utilizzare una VPN per accedere a molti servizi web occidentali e barriere linguistiche che sono enormi. Perché ti serve la VPN? Perché ovviamente il ben amato Facebook e social media in Cina sono bannati, perché sei sotto dittatura. Questo spesso ce ne dimentichiamo. C'è la dittatura, c'è comunque un altro tipo di governo, c'è Mao, ecco, tanto per dire. Sicuramente uno che ha fatto un sacco di gavette e quant'altro, però non stai in Italia, te capì?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Andiamo a vivere tutti in Cina o rimaniamo nella nostra bella città o piuttosto che nel nostro bello stivale? Siamo nella metà del mese di settembre ormai, anche settembrini più o meno, ragazzi, tocca tornare a casa, amici settembrini. Non è che potete passare tutto il settembre in vacanza. Adesso non vi incazzate, per così. Come si fa a tornare dalle vacanze? L'abbiamo parlato ampiamente durante le scorse settimane, Blue Vacation, la depressione e anche il diritto di essere depressi durante l'estate. Ma se si torna dalle ferie, ti prende un po' di coccolone. Questo è un dato di fatto. Quindi, amici radioascoltatori, ci viene in soccorso anche un po' di cultura. Per accompagnare appunto con delicatezza e con un cambio stagionale di ritrovare lo stimolo alla vita, perché non darsi alla lettura? Non soltanto tramite la carta, ma anche il Kindle e l'audiolibro. C'è una classifica, c'è la top 3. È Stoner di John Wimerson. Di cosa parla? Allora, la storia è molto appassionante, che è un professore universitario che attraversa la vita tra passioni e vita. Delusioni occasionali, perdute e grandi amori per i libri e la conoscenza. Perché appunto è perfetto però per settembre? Secondo questa ricerca è un libro riflessivo, intimo e malinconico al punto giusto, ideale per le prime sere di fine estate, inizio autunno, quando si ha voglia di una lettura profonda e di qualità, da assaporare senza fretta per rientrare nella quotidianità con un nuovo sguardo. Ovviamente però se ti piace il genere, perché magari tu sei fantasy e del romanzo non te ne può fregare sta abbiatissima cippalippa. Anzi, fateci sapere qual è la vostra lettura. Leggete, ascoltate i libri oppure non ve ne frega nulla. Fateci sapere. Al primo posto, per chi vuole essere travolto da una grande storia di amicizia e crescita, c'è L'amica geniale. Se state parlando e pensando alla fiction di Rai 1, ok, certo, ci avete beccato, perché L'amica geniale è liberamente tratto per la fiction di Elena Ferrante. L'intesa stagga che segue l'amicizia decennale tra Elena e è cresciuta con Lila, nata e cresciuta in una rione popolare della Napoli degli anni 50. È perfetto per settembre, secondo la posizione che occupa. È una lettura totalmente innovativa, diversa, ricca di una vita appassionante, con tasti di trasferimenti personali. Se rientro dalle vacanze, hai bisogno di immedesimarti in qualcuno, perché non in un'amica geniale. Al terzo e ultimo posto, quindi sul podio, per non perdere la sensazione di natura, aria e aperta libertà, c'è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Di cosa parla? Parla dell'amicizia tra Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un ragazzo di montagna, che crescono insieme tra vite, rifugi, perfette gite e la ricerca costante del proprio posto nel mondo. Perché, però, visto che ti ricorda la montagna, magari ci sei stato in vacanza, quel minimo di malinconia, perché no? Però è la nostalgia dei viaggi, appunto, delle passeggiate estive. Non ce n'è ancora andato, o se ci sei stato, e questo romanzo potrebbe fare al caso tuo. O magari, amico radioascoltatore, manco uno di questi tre. E allora facci sapere tu quali libri leggi o ascolti. È bello leggere qualcuno, ma ne avevo sentito parlare, però non è che io voglio snobbare, per carità, ci mancherebbe altro. Mi avete molto parlato del libro parlato dell'Unione Non Vedenti, vero? Sì, assolutamente sì. Io ho quello a pagamento. Non peraltro, non perché comunque il libro parlato è libro, è gratuito, tutto quello che volete voi, però. Oh, ragazzi, io ho l'abbonamento, che devo fare? Cioè, me ne dovrò fare una colpa, non credo. Amici radioascoltatori, l'appuntamento del Gallo di Simone formato estivo termina qua, almeno per questo martedì 15. Ci sentiamo dopo domani, giovedì 17. Rigorosamente in onda in diretta, sempre qua in Syndication. Giuseppe, grazie per la linea. Adesso però tocca a te. Ciao.

0: Avanti, questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ben collegati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati su Danto Radio quest'oggi sabato 12 settembre 2026. Daniela vi terrà compagnia con Promo, novità discografiche della settimana. In primis volevo ringraziare Luca Frace, la sigla iniziale ma anche quella di chiusura e a cura di Luca Farace. Ho chiesto espressamente di creare una sigla per Promo perché avevamo il piacere appunto che un nostro artista intervistato da Antonello potesse essere protagonista anche su Promo, visto che comunque Promo parla di novità discografiche della settimana. Io volevo ringraziarlo per questo, perché la sua sigla ce l'ha donata con tanta gioia e noi abbiamo accolto questo bellissimo regalo appunto fatto da Luca Farace. Lo ringraziamo veramente di cuore. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione oppure attraverso il sito dantoradio.it o ancora meglio attraverso TuneIn Radio. Potete seguirci attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Chi volesse interagire con me, esprimere le preferenze oppure semplicemente scegliere il disco Promo, lo potrà fare scrivendomi al 333 9648 645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì su Danto Radio. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano. Saluto veramente tutti di cuore. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, quelle del 5 settembre 2026. Iole, le sue preferenze sono: al primo posto mette in parità Malika Yan, Detto tra noi, che lo propone anche come disco Promo. Luza, Dritto nel cuore, La tempesta gentile, Pianeta interno. Al secondo posto invece mette Anna Castiglia, Niente di me. Tutto tace, signori. Invece le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Peter Wolf, Ballare. Lo propone anche come disco Promo. Mattia Frattini, Piccole cose. Malika Yan, Detto tra noi. La tempesta gentile, Pianeta interno. Anna Castiglia, Niente di me. Clara, Quel poco di cuore. Quest'oggi abbiamo scelto come disco Promo, che poi lo potrete ascoltare da lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre 2026. Il disco Promo che abbiamo scelto lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20. L'artista che abbiamo scelto, Ali Faola, è una storia che profuma di magia, dove la realtà si lascia incantare. E allora buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Promo, qui su Danto Radio. Anna Chiara Cecere, Come fai tu? Il brano è un mistero di chi riesce a toccare corde profonde con gesti semplici. Qui la tematica è lo stupore, affetto e intimità.

Camilla Magli, menta. Un fresco respiro emotivo, come una carezza che rinfresca. L'anima. Qui la tematica che viene affrontata è la rinascita, freschezza e la leggerezza.

Carlo Audino, cornetti e baci. Il significato qui nel brano possiamo intravedere la dolcezza del quotidiano, fatta di piccoli rituali che riscaldano. La tematica che viene affrontata è la routine affettiva, la dolcezza e complicità.

Chiara Montalto, social key roman. Qui il significato è l'amore che si perde tra notifiche, schermi. La tematica che viene affrontata è modernità, disconnessione, relazioni digitali.

Giampiero Grasso, il coraggio non può bastare. Il significato è qui in questo brano, è quando il coraggio è grande, ma la vita chiede ancora di più. La tematica che viene affrontata è la forza, limite, resilienza.

0: Dante Radio, il suono dell'estate ti aspetta.
1: Apalis, dai ciliegi. Qui il respiro è un ricordo che profuma di primavera, di attese. Il tema che viene affrontato qui è la memoria, natura e dolcezza, e malinconia.

Alberto Conti, disco rotto. Qui il significato è quando si ripete sempre la stessa scena, serve a rompere il ritmo. La tematica che viene affrontata è la ciclicità, il cambiamento e liberazione.

Fabio Armigliato, Uomini Veri. In questo brano invece il significato è un canto dedicato all'autenticità maschile, senza maschere. La tematica che viene affrontata qui in questo brano è la verità, identità e forza gentile.

Riccardo Vello, Avrai. Questo brano è una promessa che guarda avanti, piena di fiducia. La tematica che viene affrontata in questo brano è il futuro, speranza e dono.

Ora vi parliamo di Tidal Wave, caro vecchio neon. Qui in questo brano si respira il significato, una lettera nostalgica a ciò che illuminava le notti di un tempo. La tematica che viene affrontata è la memoria, urbana, malinconia.

Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Vi abbiamo anche oggi regalato emozionanti brani, uno differente dall'altro. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Potete oltre a esprimere le vostre preferenze potete anche scegliere disco promo che poi andrà qui su Danto Radio. Saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Naturalmente chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto. Il

perché è grazie a lui che la sigla sia iniziale che finale è a cura sua, quindi ci ha donato questa bellissima e meravigliosa sigla. Lo ringraziamo veramente di cuore. Prima di salutarvi vogliamo parlarvi dell'ultimo brano di quest'oggi, precisamente di Laura Bono, Luna Park. Quindi saliamo sulla Luna Park e vediamo cosa ne viene fuori. La vita è come un palco giochi, caotica, colorata, imprevedibile. La tematica qui viene affrontata è l'energia, l'emozione e la giostra emotiva. E allora, buon ascolto, vi saluto, cedo la linea a Saverio Lombardi con il suo Viaggiando e naturalmente poi alle ore 21 con Sadur Dance con i cari carissimi nostri amici DJ. Ciao e alla prossima!

grazie Daniela per questi successi nuovi. E noi in questi ultimi 20 minuti, visto che sono le 6:32, andiamo ad ascoltarci qualche brano degli anni 60, i famigerati anni 60, e partiamo con Bobby Solo, Se piangi, se ridi.

si va avanti con una voce giovanissima, anche se lei ormai ha i suoi annetti suonati. Si parla di pioggia, dopo l'estate torrida arriva la pioggia, si spera finalmente, almeno in questi giorni un po' più fresco, però insomma. È la pioggia che va, e allora non sono i Rockets, ma è Caterina Caselli in È la pioggia che va.

Eccoci qua con questi favolosi anni 60 e abbiamo Gian Pieretti con Ciao, mai più la vedrò. Va bene, pazienza, tutti quanti prima o poi non vedremo più nessuno. E allora ascoltiamo questo brano, eccolo qui per voi, Gian Pieretti, Ciao, mai più la vedrò.

E adesso arriva Gigliola Cinquetti. In genere, tutti quando Gigliola Cinquetti si ricorda solo per pochi brani, tra i quali Alle porte del sole, ma ancora di più Non ho l'età. E invece nessuno si ricorda questa piccola città. E allora andiamo a ricordare Gigliola Cinquetti con Piccola città.

Piccola città, abbiamo detto questa nostra cara che cantava, non ho l'età, ovvero Gigliola Cinquetti, eccoci qua. Siamo verso la fine della trasmissione, mancano 3-4 minuti, allora per il momento ci ascoltiamo i Camaleonti in Cuore di Vetro.

Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, però naturalmente vi saluterò dopo e adesso vi dico il prossimo brano ed è di Dino, il ballo della bussola, altro che i balli che abbiamo adesso. Dino, il ballo della bussola e a tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ciao, sono Dilele. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4:30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da Dilele.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baese e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi i grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: State ascoltando Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 proposta da Marco e Del Vais, giusto per ricordarlo. Arrivano quelli del Fiume con una canzone che è stato un super tormentone alla radio, ma anche in ballo con movimenti sinuosi molto particolari. Arrivano i Los Del Rios con Macarena. Era il 1995, una canzone che mette molta allegria e che sicuramente vi farà cantare a squarciagola. Un bel pezzo con zucchero da spirito divino, un pezzo velocissimo che ascolteremo. È Per colpa di chi, ve la ricordate? Invece qua si va nel 1984, album e anche anno. Album di Van Halen, canzone lancio del disco con una grande David Lee Roth e Eddie Van Halen con una solo di chitarra che ascolteremo in Jump. Queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly High, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese e ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Tuno e discela la musica degli anni Ottanta con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni Ottanta su Radio Team 2000.

0: Useless Russians.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
0: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
0: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

coinvolgere nella sua nuova hit My G con personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

0: Protagonisti di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, super hit, super

Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk To You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, Exclusive.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli.

0: Sketchy.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Ruff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre: il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro: in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera?

0: amarti mai più.
1: Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. Numero 2, posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2, parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice e con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitol Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

tutto a casa. Buon ammetto che ho drift se c'è una rettata. Ti confesso avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che voglio

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Yeah, oh,

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Signore e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Fashion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

Oppure ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: Protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bowser, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Falsa in the box.
0: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale, Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura, la musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Tanke, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Top Dance, la Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero 1. Number 1. Ma c'è poco da fare, si confermano number 1 con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number 1, Exclusive.

0: passi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

ragazzi, da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante del ritmo, benvenuti ad una nuova ed esplosiva puntata della vostra estatissima. Sintonizzarsi sulle nostre frequenze significa entrare in una zona dove l'estate non finisce mai, dove i sogni sono ancora a portata di mano e la musica davvero è l'unica legge che conta. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite di decibel per regalarvi un'ora veramente di pura incontaminata adrenalina. E lo sentite questo ritmo, questo sound? È il richiamo per tutti quelli che come noi hanno il sole dentro e non hanno nessuna intenzione di spegnerlo. Abbiamo selezionato le hit più forti, i ritmi più travolgenti e quel sound che vi fa veramente vibrare fin sotto pelle. Vogliamo che questo momento sia la vostra ricarica ufficiale di positività, una scarica di energia solare che vi faccia affrontare il resto della giornata con un sorriso imbattibile. Grazie anche a tutti i nostri ospiti che tra poco si collegheranno insieme a noi, a partire ovviamente dall'ultimo appuntamento con il nostro Claudio Pina per parlare delle vacanze che verranno, dei viaggi, del wellness. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da raccontarvi ancora. E poi uno spazio con un'altra presentazione di un libro insieme a Laura Guglielmi. Vivremo Mary Shelley, la meravigliosa creatura, alla scoperta di questo grandissimo personaggio della letteratura mondiale. Non finisce qui perché ci sarà anche la nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per l'ultimo appuntamento con Nutri la tua estate. Questa è estatissima. Alzate il volume perché lo spettacolo è appena cominciato.

0: Siamo arrivati allo spazio finale con i nostri viaggi e vacanze, delle proposte, ve ne abbiamo parlato veramente durante tutta l'estate in compagnia di Claudio Pina. Questo è il 13° appuntamento della nostra estatissima 2026. Claudio, ben trovato.
1: Grazie, eccomi a voi con una proposta un po' strana per chiudere. Cioè, alloggi insoliti, ho pensato di fare un po' il pazzerello, alloggi insoliti. Quindi con l'aiuto anche dell'associazione Adutei che raccoglie i vari enti del turismo, vogliamo sentire proposte curiose in merito all'oggi, famolo strano, insomma.
0: Assolutamente. Quindi, iniziamo con questa curiosità che riguarda i fumetti, per esempio.
1: Sì, i fumetti, allora, Bruxelles ha letto con i fumetti, nel senso che il numero di camere di questo Yoma Hotel Lodge sono 60. Ogni camera ospita tutti i protagonisti dei fumetti, da Lucky Luke, Asterix fino ai Puffi, non manca nessuno.
0: Poi abbiamo la notte più esclusiva, per esempio.
1: Ah sì, questa è bella. Un soggiorno senza uguali a Copenaghen, tra comfort e design danese esclusivo. Al The Crane, una stanza, un albergo di una stanza, nel quartiere di Norham. Puoi ammirare l'alba, il mare e la città da una gru.
0: E la più leziosa in questo caso?
1: Beh, direi il mondo di Barbie a Kuala Lumpur, un po' lontanino ma leziosissima. Nessun dubbio, posto più eccentrico in cui dormire è il Grand Hyatt, dove i sogni delle bambine diventano realtà. 14 stanze a tema Barbie, con una suite con i costumi a misura di bambino.
0: Parliamo dei VIP.
1: Beh, VIP, allora io direi come VIP vi consiglio il Cavaliere di Mata. Vuoi fare il Cavaliere di Mata? Casa Rocca Piccola a Valletta, un palazzo nobiliare, oggi museo, che ha delle stanze a disposizione dove ancora risiedono i Marchesi de Piro, disponibili 3 stanze per quei turisti che vogliono vivere come i nobili del XVI secolo.
0: La più salutare invece?
1: Consiglio la miniera di sale, Vielizka, un sonno naturale nel sottosuolo, una notte salutare indimenticabile nella miniera di sale, patrimonio dell'UNESCO in Polonia, dove l'aria è libera da allergeni e impunità e satura di minerali, ideale per chi soffre di allergie.
0: E la più da sogno?
1: Beh ragazzi, dormire su un albero. Non è stato un sogno, a Bled è possibile, una casetta sull'albero è stato il sogno di tutti noi bambini, un sogno che in Slovenia, Bled è in Slovenia, è stato realizzato dal Garden Village Bled, un resort immerso nel verde.
0: E per i più colti invece?
1: Beh, il Parador di Alassona, Quenza, Castilla, La Mancia, il Parador all'interno di un castello medievale è un bene di interesse culturale vincolato, sorge maestoso su un'alta rupe sopra il fiume Jussal. Soggiornare qui è un vero tuffo nel passato, diciamolo.
0: Insomma, mi pare di capire, alloggi insoliti, vacanze insoliti, no?
1: Certo, famolo strano, come diceva Verdone. Ecco, adesso lo sappiamo, è statissima insolita.
0: Assolutamente, una estatissima insolita davvero. Grazie al nostro Claudio
1: Pina. Buona vacanza.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao belli, ciao.

0: Allora, benvenuti in estatissima, siamo quasi, no, alla fine, come si dice, del nostro viaggio estivo alla scoperta di libri e di tanto altro. Oggi però vogliamo spostarci tra le nebbie di Londra, le tempeste del lago di Ginevra e la luce accecante della nostra bellissima Genova. Parliamo di una donna che ha inventato il futuro quando il presente cercava di cancellarla, pensate, Mary Shelley. Tutti pensano di conoscerla come la madre di Frankenstein, ma Mary è stata molto di più: una figlia d'arte, una ribelle che ha sfidato gli scandali dell'Ottocento, una madre che ha trasformato il dolore in mito. A guidarci tra le pagine della sua vita è un ospite che sa come far parlare i luoghi e le grandi donne della storia. Diamo il benvenuto a Laura Guglielmi, autrice di Mary Shelley, la meravigliosa creatura, edito da Morellini. Benvenuta in estatissima, Laura.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, tu racconti nel libro una Mary Shelley profondamente legata al nostro paese e in particolare a Genova. Spesso tendiamo, no, noi ad immaginarla solo tra le atmosfere gotiche svizzere, ma è qui, davanti al nostro mare, che si trova a dover decidere chi diventare dopo la morte di Percy. Che ruolo gioca il paesaggio ligure in questo suo processo di rinascita e quanto c'è di genovese nell'America emerge dalle tue ricerche?
1: Hai colto il punto. In effetti Percy Bysshe Shelley, suo marito, muore annegato nel golfo tra La Spezia e la Toscana, perché aveva peraltro comprato a Genova, fatto fare una barca molto poco affidabile che si chiamava Ariel, come la tempesta di Shakespeare. E lei chiaramente a Lerici, dove stava a Casamagni, in un posto isolatissimo, non avevano mai visto uno straniero, siamo all'inizio dell'Ottocento, di andare a Genova, anche con Byron, che però affitta una casa vicina, Villa Saluzzo, mentre a Villa Negrotto. Ecco, in quei mesi genovesi di intensissimo dolore, lacerante dolore per la morte del suo compagno, lei in pratica decide cosa fare della sua vita, proprio come hai detto, nel senso che ora si trova sola con un figlio, l'unico figlio sopravvissuto, Percy Florence, e decide prima di tutto di continuare a scrivere romanzi quando tornerà a Londra, secondo di curare le opere postume del marito che altrimenti sarebbe sconosciuto, perché tutti a scuola studiamo Keats, Shelley e Byron come i tre poeti del secondo romanticismo inglese. Ecco, Percy Bysshe Shelley non sarebbero solo gli altri due, perché è lei che ha curato le opere postume e ci ha messo tantissimo tempo, nonostante il suo suocero lo tormentasse perché non voleva uscisse niente su Percy, e poi si propone di riuscire a crescere il figlio in modo decente.
0: Laura, Mary Shelley è figlia di Mary Wollstonecraft, la pioniera del femminismo, no? Nel tuo romanzo emerge questo legame, quasi chiamiamolo metafisico, tra le due. Mary Shelley non ha mai conosciuto sua madre, morta di parto, ma ne ha respirato quelli che sono gli ideali per tutta la vita. Ecco, come ha influito questo fantasma, chiamiamolo rivoluzionario, nella sua capacità di sopportare gli scandali e quindi anche l'ostilità, no, di una società che non perdonava alle donne né il genio né la libertà?
1: Ecco, senz'altro Mary Wollstonecraft è stata la guida, forse il fatto che non fosse viva, ma che l'ha conosciuta attraverso i racconti di suo padre William Godwin, o attraverso i racconti degli amici di famiglia, un gruppo sempre di intellettuali, un'elite culturale, ha fatto in modo che per me fosse un grande esempio. E sì, la madre non c'era più, però è stata sempre presente tutta la vita, e quindi ecco, a differenza della madre, però lei ha cercato di applicare la teoria nella pratica della sua. Ecco, ha scritto pochi testi teorici, anche se la sua scrittura era molto teorica. Ecco, anche il Frankenstein non è un romanzo facile, è un romanzo che ci vuole un impegno per leggerlo. Ecco.
0: Senti, il sottotitolo del libro parla di rivoluzioni, scandali e genio, no? Eppure leggendo la tua biografia romanzata si percepisce che la scrittura per lei non era solo un mestiere, ma un vero e proprio talismano contro la disperazione e i numerosi lutti che purtroppo l'hanno colpita, no? E dopo aver raccontato la moglie di Wilde, che è Constance Lloyd, cosa ti ha affascinato di più nel modo in cui Mary ha trasformato le sue maternità negate nella creazione della sua creatura più famosa, il mostro di Frankenstein?
1: Ecco, devo dire che un po' lei si sentiva un mostro, perché? Perché appena nata ha ucciso la madre, quindi in qualche modo c'è si può anche dire, voglio dire, e non sono la prima a dirlo, che si sia sentita colpa e quindi che questo l'abbia segnato tutta la vita. E in più le muore la sua prima figlia 11 giorni dopo la nascita, e quindi lei si identifica certo più con la creatura che il dottor Frankenstein crea non con il dottor Frankenstein, lo scienziato. E una vita molto difficile, sì, è vero, segnata da lutti, è impossibile elencarli tutti, però lei ha trovato il suo modo per uscire dai momenti di disperazione con la scrittura, che è stato il suo talismano. E in effetti oggi, anche se si conosce molto poco la sua vita, che io ho avuto il coraggio di parlare di lei in prima persona, insomma non è facile confrontarsi con un genio di tal fatta in prima persona, quindi spero di aver superato la prova, e quindi oggi è ricordato soprattutto la sua creatura.
0: Sua creatura, assolutamente. Mary Shelley, la meravigliosa creatura, la trovate in libreria, edito da Morellini. Questa era Laura Guglielmi, un abbraccio e buona estate.
1: Grazie, un abbraccio a voi tutti quanti.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa grande estate 2026 con Nutri, la tua estate. Con noi la dottoressa Chiara Boscaro, che ringrazio per questi bellissimi 3 mesi insieme. Ciao Chiara.
2: Ciao Vale, ciao a tutti.
1: Allora, il potere del cibo viola oggi.
2: Mirtilli, more, prugne, melanzane, fichi non sono solo belle da vedere, ma sono i custodi della nostra circolazione estiva. Il colore viola è dato dagli antociani, pigmenti naturali che hanno una funzione specifica, rinforzare le pareti dei capillari e delle vene. Col calore i vasi sanguigni si dilatano per disperdere il calore, la cosiddetta vasodilatazione. E se le pareti non sono elastiche, il sangue tende a ristagnare, causando gonfiori, fragilità capillare e quella sensazione di calore alle gambe. Consumare cibo viola ogni giorno è come fare una manutenzione costante alle tubature del nostro corpo. I frutti di bosco in particolare sono ricchissimi di queste sostanze e hanno pochissimi zuccheri, il che le rende lo snack perfetto per chi soffre di vene varicose o capillari fragili, che tendono a rompersi col sole e il caldo intenso.
1: Come possiamo sfruttare il potere viola delle melanzane senza annullare i benefici con cotture sbagliate?
2: Per sfruttare il viola delle melanzane, la cottura ideale è quella al forno o alla griglia, mantenendo assolutamente la buccia, perché è lì che si concentra tutto il potere degli antociani. Potete fare una crema tipo baba ganoush con un po' di sesamo e limone, è deliziosa e fresca. Per quanto riguarda i frutti di bosco, il trucco è mangiare a stomaco vuoto come colazione. Un piccolo contenitore di mirtilli neri mangiati mentre siete in spiaggia come un integratore per la circolazione. Un altro alimento viola spesso dimenticato è la cipolla rossa di Tropea, ottima cruda nelle insalate. Contiene anche quercetina che aiuta a combattere le allergie solari e le infiammazioni. In estate provate a fare questo gioco, ogni giorno nel vostro piatto deve esserci almeno un alimento viola scuro. Che sia una manciata di more nello yogurt o della lattuga viola nell'insalata, state dando al vostro sistema circolatorio

0: respiratorio gli attrezzi giusti per resistere allo stress del calore, senza gonfiarsi o cedere. È la protezione più colorata e gustosa che possiate regalarvi.
1: Che dire, Chiara, grazie per essere stata con noi per tutta questa grande estate, un abbraccio di cuore e ovviamente alla prossima.
0: Ciao a tutti.

Anche oggi il tempo è volato via, la puntata odierna si va a chiudere, il nostro programma estatissima, no? Grazie davvero per aver popolato la radio anche oggi con tutti i messaggini che sono arrivati alla nostra linea WhatsApp ufficiale, così come anche tutti quelli che ci hanno aggiunto su Facebook e LinkedIn. Ma continuate a stare con noi perché il battito della nostra radio non finisce qui. Stiamo preparando una grandissima nuova stagione del Fitz in the Morning e del Fitz Show che partiranno da ottobre, quindi vi invito ad ascoltarci e a non abbandonare Alessandro Fizzotti, che è qui che vi parla, e tutto il nostro grande team di esperti che avete ascoltato durante l'estate. Ci siamo affezionati ad ognuno di voi e quindi mi raccomando, non dovete far altro che trovarci. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata, sempre in compagnia del vostro Fitz.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Ah, cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night Jay.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: È in arrivo il vostro defibrillatore personale, perché facciamo dalle 130 alle 140 bpm in questa puntata.
3: Che velocità.
2: Benvenuti ancora una volta nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
3: E dal vostro Night Jay.
2: La playlist anni 90 vi farà ascoltare Asia, Digital Boy, Caballero, Fix It, TH Express, Mato Grosso, Nevada e Soladelic.
3: 8 motivi per rimanere con noi nei prossimi 30 minuti.
2: Questa è la buona musica come non l'avete mai sentita.
3: Eh già. You are clear to initiate power up. Unlock the

0: Scorta elettrica penso che dia meno potenza della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce l'ha cantata Sharon Rose Francis in arte Asia, che nel 1995 uscì con questa Happy to Be. Era il periodo della Happy Hardcore.
1: Hardcore, interessante.
0: No.
1: Perché?
0: Perché era un genere musicale cavalcato anche da Luca Pratolesi in arte Digital Boy con The Mountain of King.

La velocità è ciò che caratterizza la puntata del suono dei ricordi playlist che state ascoltando. Anni 90 celebrati dal brano di Caballero Love is the Message. La celebrazione continua questa volta con Riccardo Overman, mente pensante del progetto Fix It o MC Fix It, che nel 96 uscì con questa Set Me On.

0: Parte al suono di Ricordi Playlist con Bring Me Up, ma se volete ascoltare la canzone che non avete ancora sentito, scrivete alla nostra infoline e faremo di tutto per accontentarvi. Ci vuole un po' di pazienza, ma ci riusciamo.
1: L'importante è che ci chiediate pezzi anni 80 e 90 dance.
0: Esatto, perché alcuni messaggi che riceviamo richiedono canzoni che non c'entrano niente con il suono di Ricordi Playlist.
1: Detto ciò, questa è la nostra infoline 342-3133-781.
0: È il momento di ascoltare Mato Grosso, un progetto italiano di Graziano Pegoraro e di Marco Biondi, tra gli altri. Ci presentano Moai.

0: Penultima canzone di questa playlist è il brano di Nevada, Don't You Bring Me Love. E concludiamo con Soladelic, I Want Your Body. Quindi si passa dall'amore al corpo, come è giusto che sia, no?
1: Oh yeah!

0: Shop Boys, Lime, M&H Band, Chip Chip 900, Boys Town Gang in Deep Hot Streak.
1: Questa volta tutti i gruppi musicali per la playlist degli anni 80.
0: Un insieme di artisti che ci terrà compagnia per i prossimi 30 minuti.
1: Se nell'elenco non c'è quello che vorreste ascoltare, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Andate a sbirciare anche i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
2: Il Suono dei Ricordi Playlist.
3: The Sound of Memories Playlist.

dopo più di 40 anni Neil Tennant e Chris Lowe fanno ancora musica e ci fanno ascoltare quell'elettronica tipica di quel periodo dal quale arrivano, ma aggiornata ai tempi nostri. Avrete sicuramente capito che sto parlando dei Pet Shop Boys, il cui primo album, anzi direi la prima uscita, è stata nel 1983 con una cassetta audio demo che si chiamava proprio Pet Shop Boys. Abbiamo ascoltato invece il remake di Always On My Mind e ora Dennis and Denise Lepage in arte Lime con Animal

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate con la principessa e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

Questo è uno dei brani che possono essere annoverati tra quelli immortali, rifatti in ogni decade. Sono Boys Town Gang che riprendono il brano di Frankie Valli e lo mettono in versione da discoteca, giusto per noi, così possiamo farvelo ascoltare. Ma adesso attenzione, silenzio. Arrivano gli Indip.

0: Penso che Last Night DJ Saved My Life sia una delle canzoni più iconiche degli anni Ottanta. Non trovi, principessa?
1: Sì, anche se io non ho ancora trovato un DJ che mi abbia salvato la vita.
0: Forse non te l'ha salvata, ma sicuramente le ha dato più significato con queste canzoni, perché la musica ti fa sentire bene, soprattutto quella anni 80 e 90.
1: Soprattutto quando si passa dagli indie agli Hot Streak.
0: Una band statunitense nata nel New Jersey, ma originariamente formata da un quartetto che faceva musica gospel. Pensate il suono, quante direzioni può prendere. All'inizio si chiamavano A Different Flavor, poi Special Forces e infine Hot Streak, che significa un periodo di ripetuti successi. Questo è quello che si auguravano e noi ci auguriamo che Body Work vi sia piaciuta.
1: Ciao dalla principessa
0: e dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baise e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi i grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola It The Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Loret Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Akos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound.
3: Funky qua, 1996, J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei Più Grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile e un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

Tornerà ancora questo appuntamento con altra grande musica degli anni 80 e 90 insieme a Marco e Del Vais. Siamo arrivati alla frutta o siamo alla fine di questa nuova puntata. Vi lascio su questo pezzo del 1983 con questo signore che si chiama Hathaway, dopo What is Love, l'altro grande pezzo che si chiama Life. Buon ascolto ancora a tutti quanti voi di Super Sound. Ci sentiamo in un prossimo. Ciao ciao e mi raccomando, rimanete su questa radio.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

azzurra come la felicità. La vita mia va come una vena, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare.

0: ma dove vai amore?
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.
2: Sì, ci siamo anche in questo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi sì, inizia così.

pezzo di David Bowie che abbiamo ascoltato insieme a Heroes continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni e libri. È stata appena pubblicata una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, il periodo compreso tra il 76 e il 78, in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. E da quell'esperienza nacquero 3 album, Low del 77, Heroes del 77 e Lodger del 79. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco daremo spazio a U2, prima però ce li ascoltiamo.

U2 che abbiamo ascoltato insieme a Vertigo sono stati nominati Musicers Persons of the Year per il 2027. Musicers, l'ente di beneficenza della Recording Academy dedicato alla salute e al benessere della comunità musicale, ha nominato la band per il loro costante impegno a sostegno di numerose cause, tra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e l'accesso all'educazione musicale. La band sarà celebrata durante la 36esima edizione del Gala di Beneficenza Persons of the Year, in programma il 5 di febbraio del prossimo anno al Peacock Theater di Los Angeles. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Eric Clapton.

breve tour statunitense di Eric Clapton ha preso il via qualche giorno fa dalla Lickers Arena di Detroit. Il musicista ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera e tra le sorprese della serata un pezzo che Clapton non eseguiva dal vivo da 75. Stiamo parlando di Give Me Strength che avete appena ascoltato, tratta dal suo album del 74 461 Ocean Boulevard. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta dei System of a Down.

System of a Down hanno annunciato per il 20 di novembre la pubblicazione di una nuova edizione speciale di Toxicity, assieme a una collezione di merchandising dedicata al disco per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, avvenuta il 4 di settembre del 2001. Toxicity è il secondo album della band e contiene alcuni dei brani più famosi, tra cui Chop Suey, Aerials che avete appena ascoltato e la title track Toxicity. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Kings of Leon hanno annunciato il loro decimo album Oh My Beloved in uscita il 6 di novembre. Insieme all'annuncio dell'album arriva anche My World World, primo singolo estratto che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Ottimo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Surriento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il sospetto drone russo abbattuto da caccia italiani in Lituania e altri presunti sabotaggi nell'area NATO. Mosca ci mette alla prova, dice von der Leyen. Infuocato via libera del Senato la legge elettorale per la maggioranza garantirà la stabilità. L'opposizione parla di legge truffa. Tegola sull'Inter, un problema muscolare. Ferma Çalhanoğlu, salta la sfida di sabato con la Roma.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cislin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani e della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca sarà annientata in 3 giorni.
3: Si rialza la tensione sul fianco est dell'alleanza. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius invieranno una nota di protesta alla Bielorussia, alleata di Mosca, da dove si presume sia partito il velivolo. Nuove tensioni anche tra Russia e Danimarca. Copenaghen annuncia di avere convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente al largo delle coste danesi in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Parallelamente, le autorità olandesi indagano su un presunto sabotaggio che oggi ha causato interruzioni alla rete ferroviaria nei Paesi Bassi. Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, e ad alimentare timori di un'escalation il video di un nuovo attacco russo con un drone nella stessa regione ucraina, al confine con la Polonia, già colpita domenica scorsa, filmato diffuso dal Ministero della Difesa russa, secondo cui i raid servono a bloccare la fornitura di aiuti militari alle forze ucraine. Varsavia rafforza la protezione dei valichi di frontiera, mentre un consigliere di Putin alza il tiro e avverte: se la Polonia dovesse attaccarci, verrebbe annientata in 2-3 giorni. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici, nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Un attacco delle forze russe contro 2 stazioni di servizio a Kiev ha causato almeno 1 morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte del US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha detto un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio, Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani dei fatti di Ceuta di fine luglio. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Dal Senato, via libera stamattina la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra, garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto, di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Salta inoltre l'alternanza di genere, che aveva garantito adeguata rappresentanza parlamentare alle donne. Ma sentiamo il leghista Paganella e il Dem Boccia.
4: Quando non c'è chi vince, o meglio, anche quando c'è chi vince ma non ha i numeri per governare, ecco, quelli sono i momenti dove viene meno la decisione politica, e sono i momenti dove arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa.
5: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
2: Si sono conclusi a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro di Emma Bonino all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tanta la commozione durante la cerimonia, tra gli interventi quelli degli ex Presidente del Consiglio Letta e Prodi. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione del programma a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Infine, lo sport: perde un protagonista Roma-Inter di sabato prossimo, scontro diretto tra le capolista della Serie A. Çalhanoğlu salterà la sfida per un problema muscolare che lo ha già tenuto fuori dal match vinto ieri dall'Inter contro l'Udinese. Atletica leggera: bocciata la candidatura di Roma per organizzare i mondiali del 2029 o 2031. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne a Nairobi e Monaco di Baviera. Una delusione che arriva dopo un'estate di successi azzurri, dagli europei di Birmingham agli Ultimate Championship di Budapest nella capitale ungherese. È andato in scena l'ennesimo trionfo di Gianmarco Tamberi.
6: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor, europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2,35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2,37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino lo Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto per i notiziari di Giornale Radio.
7: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

abbiamo fatto andare tutta la sigla per intero. E allora buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati su queste frequenze virtuali di questa bella binata di Internet Radio per il programma Domenica con noi. Franco tenervi compagnia e sino alle 20 saremo insieme. Poi dalle 20 alle 21.30 l'appuntamento è con Paolo Dalo, che ritorna per una nuova stagione del programma Bogos e Ballos e Sardegna. Ma adesso concentriamoci sul presente e ascoltiamo il primo brano in programma per questo pomeriggio di questa domenica 13 settembre 2026. Marrakech e Gue con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. Godiamoci la musica! Mancini.

Era Marrakesh accompagnato da Guè con il brano Casini nella versione remixata da Franco Lippi. 18 e 13 minuti primi e questo è il programma Domenica con noi. Adesso Valerie Dor di scena con il remix a cura di Marco Petrini del brano The Night.

Era Marco Petrigno a remixare il brano di Valerie d'Or, The Night, che ci siamo gustati alle 18 e 17 minuti primi. Adesso con noi una fantastica voce, un grande artista della disco music italiana, Gigi D'Agostino, che ascoltiamo con il brano The Riddler.

Gigi D'Agostino, lo abbiamo gustato con il brano The Riddle. Proseguiamo con la musica. Intanto voglio ricordarvi la linea diretta per questo appuntamento musicale, il 328-61-36763, è a vostra completa disposizione per i vostri messaggi vocali o anche per richieste scritte alla 328.61-36763. Adesso un vecchio brano, ma remixato da DJ Raffaele Giusti, ci viene proposto da La Belle. Il brano è Lady Marmalade.

Lady Marmalade, la bella di scena con il remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Franco, tenetevi compagnia in questa domenica pomeriggio di questo 13 settembre 2026. Adesso arriva un pezzo in versione originale, ci viene proposto dai Buggles e il brano porta il titolo di Video Kill the Radio Star.

Erano i Bagels a proporci il brano Video Killed Radio Star. Lo abbiamo ascoltato in versione originale. Ogni tanto capita negli appuntamenti con Franco di ascoltare qualche brano anche in versione originale, come questo di Cyndi Lauper che andiamo ad ascoltare con le sonorità degli anni 80. Il brano porta il titolo di Girls Just Want to Have Fun. Le ragazze vogliono solo divertirsi e noi le accontentiamo. Godiamoci la musica.

Cast, Just Want to Have Fun, la voce era quella di Cyndi Lauper, e quando le ragazze vogliono solo divertirsi, a volte ballano anche da sole, e questo è un ricordo di un Sanremo di tanti anni fa, erano l'inizio degli anni 80, Fabio Vanni cantava così, lei balla sola.

Sardegna, Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E adesso la musica del mitico e indimenticabile George Michael. Il brano è Careless Whispers.

Cara Whispers, la proposta era di George Michael. Adesso siamo rientrati nell'ambito della musica italiana grazie a Gianna Nannini, che andiamo ad ascoltare con il famosissimo brano I Maschi.

E abbiamo così ascoltato Gianna Nannini con il brano I Maschi. Restiamo nell'atmosfera degli anni 90 con gli Industry, che andiamo ad ascoltare con il brano State of the Nation. E siamo in vena nostalgica, in vena di vecchi ricordi questo pomeriggio, in questa domenica quasi autunnale. E allora godiamoci gli Industry.

Erano gli Endastri con il brano State of the Nation a tenerci compagnia alle 18:49 minuti primi. Adesso ancora un vecchio brano che ci riporta stavolta alla fine degli anni 70 con Kate Bush che ci canticchiava Babusca. Godiamoci la musica. Franco a tenervi compagnia e vi ricordo la linea diretta 328 61 36 763.

Babuska, la voce era quella di Kate Bush e adesso ancora un grande vocione internazionale, Lionel Richie, che andiamo ad ascoltare con il brano Say You, Say Me.

Sei you, sei me, la voce era quella di Lionel Richie, adesso la voce di Daffy Doctor, che con lo pseudonimo di Masquerade ci propone questo brano inciso nel 1983 dal titolo Guardian Angels. E allora, godiamoci la musica.

Tra un po' dovrebbe arrivare un brano che ci è stato richiesto come dedica per Cristina, ma per il momento prima ci ascoltiamo il Lever 42 con il brano Lesson in Love. Roberto, sei all'ascolto, Cristina, restate in ascolto, tra un po' arriva la vostra canzone.

Lesson in Love era il brano dei Level 42 che abbiamo appena ascoltato prima della richiesta di Roberto. Allora, Roberto ci richiede un brano da dedicare a Cristina, quindi ci dice testualmente: Francesco, ho scelto un pezzo dei Pink Floyd, Wish You Were Here, sempre per la mia dolce donna Cristina, che è di Cabras e vive alla Spezia. Allora, Cristina, per te il brano dei Pink Floyd, e lui desidera che tu sia lì con lei, che tu sia lì con lei, con lui, ma tu sei in questo momento alla Spezia. Speriamo che presto vi possiate di nuovo incontrare e abbracciarvi. Allora, godetevi i Pink Floyd con Wish You Were Here. Godiamoci la musica.

Erano i Pink Floyd da parte di Roberto per Cristina, che è di Cabras ma abita a La Spezia, con appunto il messaggio che la sua dolce donna. Allora Cristina, questo brano era tutto per te, e adesso la richiesta di Calogero, che ci richiede un pezzo dei Bee Gees. Noi abbiamo scelto tra i tanti brani famosi dei Bee Gees il brano More Than a Woman. Molto più di una donna, è un angelo questa qui. Godiamoci la musica.

e dopo i Bee Gees arrivano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic, ancora un brano dedicato all'universo femminile, le donne, perché ogni cosa che lei fa è magica. Godiamoci la musica.

Erano i Police con il brano Every Little Thing She Does Is Magic. Proseguiamo con la musica stagionatissima grazie all'Indip che andiamo ad ascoltare con il brano Last Night DJ Saved My Life, dedicato al mondo delle radio private quando si facevano i notturni fino alle prime luci dell'alba e si teneva compagnia alle persone che magari non riuscivano a dormire e qualche volta si davano ragione di vita alle persone. Allora ascoltiamoci in deep con Last Night e DJ Saved My Life. Eh sì, l'altra notte un DJ ha salvato la mia vita, ha dato una ragione d'esistere alla mia identità. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato gli In Deep con il brano Last Night DJ Saved My Life, adesso un romantico pezzo che ci viene proposto da Black, porta il titolo di Wonderful Life.

Meravigliosa vita, la proposta di Black targata anni 80. Adesso ritorniamo un attimo alla musica degli anni 80. L'abbiamo ascoltata prima la versione dei Masquerade, adesso la riascoltiamo in italiano, visto che Giovanni Zarrella nel 2019 ha proposto il brano Guardian Angel nella versione italiana con il titolo La Valle dell'Eden. Eccola per voi qua alle 19:27 primi.

La musica internazionale degli Europe con noi alle 19:31 minuti primi con il brano Superstitious. E allora godiamoci la musica.

Erano gli Euro con il brano Superstitious. Sì, Franco Tele di compagnia con il programma Domenica con noi. Voglio ricordarvi che alle 20 in punto partirà la nuova stagione del programma Boges e Ballo su Sardegna in compagnia di Paolo Dalu. Quindi se amate

Ed erano in Bodight, Azienda Insieme, con il brano Cuore Vento, per salutare la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania, che ha piacere di ascoltare qualcosa che parla dalla Sardegna, quindi sarà felicissima di questo ritorno di Paolo Dalo con la nuova stagione del programma Boges Ballos de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Adesso abbiamo con noi Ermal Metta che dice ferma gli orologi, ma noi non li possiamo fermare, quindi vi ricordo che fra circa 17 minuti inizia il programma di Paolo Dalo, Boges e Ballo de Sardegna. Restate con noi, non cambiate canale, godiamoci adesso Ermal Metta.

Metta con il brano Ferma gli orologi, e se proprio non puoi fermare gli orologi, dammi solo un minuto. Come dicono i Pooh, godiamoci la musica degli altri tempi, quelli andati, quelli che ci fanno brillare gli occhi dalla nostalgia. Godiamocela.

A ridosso della sigla conclusiva di questo appuntamento musicale, vi ricordo alle 20 in punto partirà il programma Bogs Ballo de Sardigna in compagnia di Paolo Dalu. Abbiamo giusto il tempo per due canzoni a carattere nazionale. Adesso Adriano Celentano con Il cantante folle. 19:51 minuti primi, godiamoci la musica. Ricordo il 328-61-36763 per eventuali richieste musicali e messaggi, magari per la settimana prossima. Adesso la musica di Adriano Celentano.

Era Adriano Celentano con il brano Il cantante folle dall'album I miei americani. Il titolo originale del brano in inglese era The Great Pretender. Adesso vi avevo promesso un brano italiano, sì, l'artista è italiano ma il brano è in tedesco, brano che è famosissimo per quanto riguarda l'espressione artistica dei cantanti, degli artisti della musica classica. Il titolo è Per Elisa, For Elise, e lo ascoltiamo da Paolo Ortelli e Nila. E l'ultimo brano in programma per quest'oggi, per quanto riguarda il programma Domenica con noi, alle 20 in punto ci sarà Paolo Dalu a tenervi compagnia con il programma Boges e Ballo de Sardegna. Adesso Paolo Ortelli e Nila, Per Elisa, godiamoci la musica.

e Irelisa nella versione disco di Paolo Ortelli e Nila. 19:58 minuti primi e arriva anche la sigla conclusiva di questo appuntamento. Quindi al termine della sigla ci sarà l'inizio del programma di Paolo Dalu. Boges e ballo de Sardegna. Per quanto mi riguarda è tutto, restate in sintonia. Adesso appunto Paolo Dalu e il programma Boges e ballo de Sardegna in diretta, in interconnessione diretta con gli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda, e poi a seguire il programma Woman in Rock in compagnia di Gio Cara, sempre dagli studi di Sardegna Costa Smeralda. Per oggi è tutto, godetevi la musica, godetevi la serata, godetevi la vita. Ciao, a presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sono le 23
2: e 6 minuti.
3: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

c'è. C'è poco da dire, sono un bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

0: Rientriamo ancora negli splendidi anni Ottanta, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del world jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo.
1: 1982.

0: per lei.
1: Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox, con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: amore e bugie.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante e simbolica.

0: sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine nel cuore senza te.

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025 una delle canzoni più fresche ed altissima velocità.

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda dell'italo disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente come noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

0: È mezzanotte e sei minuti.
1: Le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
3: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati, pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidarvi in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: Mezzanotte e 25 minuti.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
3: Niente fronzoli, via i colori, resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 17 Seconds.

che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile. È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Philips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti, grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Viral Shots Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: mezzanotte
1: e 43 minuti.
2: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
3: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shazz Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel

1955 nell'iconico album Chet Baker Sings, con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica.
2: È
1: più
2: mezzanotte
1: belle di sempre.
2: E 59 minuti.
3: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Cari amici, bentrovati con la Hit Italia. Questa è la classifica delle 20 canzoni italiane più belle della settimana in compagnia di Mauro Malaguti e di Maria Sciarra.
1: Mettetevi comodi e preparatevi a viaggiare. Partiamo subito dal fondo della nostra Top 20.
0: Al 20° posto scivola di 3 gradini Achille Lauro con La città degli angeli, un pezzo che perde quota ma resta sempre carico di grande intensità emotiva.

Qui restiamo nei bassi fondi della classifica, perché scende anche Madama, perdendo altre 3 posizioni e fermandosi 19esima con Mama non Mama. La sua voce inconfondibile ci trascina in un vortice di dubbi e passioni risalte.

Da un vortice all'altro registriamo il crollo verticale per Francesco Gabbani, che perde ben 9 posizioni e atterra al 18° posto con Summer Funk, un ritmo estivo che prova a resistere al cambio di stagione e alle temperature che scendono.

0: Veloce che invece fa capolino in classifica per la prima volta. Entrano dritti alla 17ª posizione Giulia e Brescia con la loro Serenamente. Un incontro di stili che sa come farsi strada nel cuore degli ascoltatori sin dal primo ascolto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
3: Salendo ancora di un gradino, troviamo al 16° posto un'altra freschissima nuova entrata. Ariete più Angelina Mango con Che bella vita. Due voci straordinarie che uniscono le forze per raccontare le sfumature della nostra quotidianità.
4: Ma quanto è piccola?

0: salita.
1: La strada si fa in salita anche per i grandi nomi. Perde colpi il buon Ligabue, che scende di due posizioni ed è quindicesimo con Qualcosa per te. In Liga Nazionale non sbaglia mai un colpo quando si tratta di graffiare l'anima con il rock.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

0: per te.
1: E al 14° posto fa il suo ingresso un pezzo che promette scintille. Ecco J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Un vero e proprio flusso di coscienza, tagliente e ironico, che non le manda a dire a nessuno. Morì.

0: Yeah!
1: Ci spostiamo più giù di 5 gradini per incontrare Gaia con Bossa Nostra, tredicesima e pronta a farci sognare. Le sue sonorità ci portano sempre lontano tra atmosfere calde, raffinate e decisamente avvolgenti.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: Atmosfere che cambiano decisamente con i pinguini tattici nucleari, che perdono 6 posizioni e si piazzano 12esimi con Scusa, Sorry, Lo Siento. La band bergamasca continua a far cantare a squarciagola i fans di ogni età.

Risale invece di un gradino Emma in coppia con Fabri Fibra. Undicesimi con Antidroga, un sodalizio artistico potentissimo che unisce grinta vocale e barre affilate come lame.

Siamo oramai alle porte della zona caldissima. Appena fuori dalla top 10 scende Anna Pepe, decima con White Girl Wasted, una esplosione di energia urbana che mantiene altissima la temperatura nelle cuffie di tutti.

Fa un bel salto indietro anche Noemi, che perde 4 posizioni e si attesta nona con Tu cosa fai questa sera. Una voce calda e profonda che sa come valorizzare ogni singolo accordo della melodia.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Ma ecco che si torna a correre forte con un'entrata al botto in ottava posizione. Marrakech e Gue con Casini, un titolo che è tutto un programma per un brano destinato a dominare le playlist autunnali.

continuano a salire forte anche Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che guadagnano 4 gradini e si piazzano sesti con Goya, un incontro tra rap d'autore e pop rock che sta conquistando tutti i palinsesti radiofonici. Cosa so?

Fa un passetto indietro, perdendo un colpo Samurai Jay con la sua Flamenco Paranoia, quinto in questa classifica caldissima. Sonorità ricercate e un groove magnetico che non smette di farci muovere il tempo.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: A guardare tutti dall'alto, ai piedi del podio, troviamo una nuova entrata altissima. Quarto posto per Ernia con la sua dedica. Testi scritti con il cuore e una cura maniacale per i dettagli che lasciano sempre il segno.
2: Che nome dai ad un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Entriamo sul podio stabile per un supercast. Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors tengono la terza posizione con Partenope, un autentico capolavoro di contaminazione mediterranea che fa ballare tutto lo stivale.

Medaglia d'argento e volata pazzesca per Saif, che guadagna 9 gradini ed esplode in seconda posizione con Parlar d'amore. Una scalata trionfale che premia un brano fresco, intenso e incredibilmente orecchiabile. Che bello!

0: amore.
1: E in vetta, sulla poltrona più alta della nostra classifica, a far ballare tutti, torna lui, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola. Chi conquista la vetta? Il re indiscusso del pop spensierato chiude in bellezza la nostra Italia.